dida moi, dida moi. Ode mia zima, dai mi cavan suoi. Dida moi, dida moi. Bolestan je unuk.